0: patto!
1: Zeppa e patto!
2: Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.